0: piscar. Chicho piscador,
1: gaganda va piscar.
0: Va piscar gaganda mana. Quanta viscia voglia. Vota l'insecchiano piano. Quanta pesce piscar.

Me and some of that good tutti frutti. Tutti frutti frutti. Tutti frutti frutti. Tutti frutti frutti. The fruit, the fruit, the tutti frutti, the fruit, the tutti, the tutti, the tutti, the tutti, the tutti, the tutti, the tutti, the tutti, the tutti, the tutti, the tutti, the tutti, the tutti, the tutti, the tutti, the tutti, the tutti, the tutti, the tutti, the tutti, the tutti, the tutti, the tutti, the tutti, the tutti, the tutti, the tutti, the tutti, the tutti, the tutti, the tutti, the tutti, the tutti, the tutti, the tutti, the tutti, the tutti, the tutti, the tutti, the tutti, the tutti, the tutti, the tutti, the tutti, the tutti, the tutti, the tutti, the tutti, the tutti, the tutti, the tutti, the tutti, the tutti, the tutti, the tutti, the tutti, the tutti, the tutti, the tutti, the tutti, the tutti, the tutti, the tutti, the tutti, the tutti, the tutti, the tutti, the tutti, the tutti, the tutti,